0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes. Ponte. Exa FM 98.1.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ponte Exa FM 98.1.